0: Amen. A breve parlo francese.
1: Voilà, j'arrête mon français.
0: È una gioia e un onore stare qui.
1: C'est une joie et un honneur d'être ici.
0: Per me e per la mia famiglia.
1: Pour moi et ma famille.
0: Per mia moglie e mio figlio.
1: Pour mon épouse et mon fils.
0: E quest'oggi vogliamo darvi quello che Dio ha dato alla nostra vita.
1: Cet après-midi, nous voulons vous dire ce que Dieu a donné à notre vie.
0: Sono due giorni che stiamo qui.
1: Ça fait deux jours que nous sommes ici.
0: Veramente la Francia è bella.
1: Vraiment, la France est belle.
0: Ma la cosa che mi ha colpito dei francesi.
1: Mais ce qui m'a touché des Français, c'est l'hospitalité.
0: E il sorriso.
1: Le sourire.
0: E la genuinità.
1: E puis la simplicité.
0: Semplicità. E quindi per noi veramente è una gioia.
1: Pour nous, c'est vraiment une joie.
0: Condividere con voi.
1: Partager avec vous.
0: Quello che Dio ha fatto nella nostra vita.
1: Ce que Dieu a fait dans notre vie.
0: Magari uno pensa che Dio è una religione.
1: Peut-être quelqu'un pense que Dieu est une religion.
0: Ma Dio non è una religione.
1: Mais Dieu n'est pas une religion.
0: Dio è una relazione.
1: Mais Dieu est une relation.
0: È una relazione personale con te.
1: C'est une relation personnelle avec toi.
0: E lui vuole questo da te.
1: Et lui veut cela avec toi.
0: Io sono di Napoli, sono italiano, ma sono di Napoli.
1: Moi je suis italien mais je suis de Naples.
0: In un quartiere che si chiama Scampia, Secondigliano.
1: Dans un quartier qui s'appelle Scampia.
0: Secondigliano.
1: Secondigliano, c'est le nom du quartier.
0: Dove fanno Gomorra, non so se avete mai visto Gomorra. Gomorra, ok. E lì, quello è il mio quartiere.
1: Et là c'est mon quartier.
0: E sono cresciuto in quelle zone.
1: J'ai grandi dans cette zone.
0: Ancora oggi abito lì vicino.
1: Et j'habite encore dans cette région, dans cet endroit.
0: Ho mio padre che è stato 34 anni in carcere.
1: J'ai mon père qui est resté 34 ans en prison.
0: Ho mio zio che è stato 54 in carcere.
1: Et mon oncle 54.
0: 54.
1: 54 ans en prison.
0: Per omicidio.
1: Pour homicide, drogue.
0: E sono cresciuto con quella visione.
1: Et j'ai grandi dans cette vision de la vie. Et quand j'étais petit. Et quand j'étais petit.
0: Volevo diventare come mio padre.
1: Je voulais devenir comme mon père.
0: Perché quando sei

0: La domanda è come vivete, il vostro sostiene, chi vi sostiene?
1: Una domanda di $1 milioni.
0: Sì. Magari stasera lo facciamo.
1: A noi la Chiesa italiana.
0: La Chiesa italiana?
1: Non ci sostiene.
0: Non ci sostiene.
1: Economicamente.
0: Economicamente.
1: Ma non perché non ci vuole sostenere.
0: Se Papa scrive per non sostenere.
1: Perché non c'è la mentalità di sostenere i missionari.
0: Perché non c'è la mentalità di sostenere i missionari.
1: Non è magari come la Francia.
0: C'est peut-être pas comme en France.
1: Come l'America.
0: Come in America. Come in Allemagne. Che sostiene i missionari.
1: Noi non veniamo sostenuti da nessuno.
0: Non è sostenuto da nessuno. E on vit des offrandes.
1: Allora viene qualcuno, ci dà un'offerta, noi la gradiamo.
0: E qualcuno donne.
1: Noi non cerchiamo mai niente a nessuno.
0: Voilà, on ne demande rien à personne et on accepte les offrandes. Mais on a un Dieu qui est riche.
1: Papa est riquissimo.
0: Notre Père est très riche.
1: Lui mi provvede ad ogni cosa.
0: Et il pourvoit toute chose.
1: Quando mi sono convertito,
0: quand je me suis converti,
1: per 5 anni ho lavorato.
0: Pendant 5 ans, j'ai travaillé.
1: Ho lavorato dalla mattina.
0: Je travaille du matin.
1: Alla notte.
0: Jusqu'à la nuit.
1: Per 40-50 euro.
0: Pour 40-50 euros.
1: E mi sono veramente ucciso lavorando.
0: Je me suis vraiment tué au travail.
1: Ma dovevo dare dimostrazione a lei.
0: Je devais montrer à elle, à mon épouse,
1: et
0: démontrer au monde que j'avais changé.
1: E 5-6 anni fa Dieu m'a chiamato a tempo pieno.
0: Et il y a 5-6 ans derrière, Dieu m'a appelé à plein temps.
1: E poi Dio provvede.
0: Et après Dieu pourvoi.
2: Vu qu'il a été donc 24 ans, je crois, dans ce milieu-là, si je ne me trompe pas.
0: Donc tu sei stato fino a 24 anni nella camorra.
1: 28
0: ans.
2: Voilà, ça crée une mentalité, des réflexes, des vices. Est-ce que tout cela est parti de façon immédiate, comme on appelle une délivrance ou quelque chose de miraculeux,
0: ou avec du temps? Donc, c'est comme tu sei stato fino a 28 anni in questa mentalità della camorra, avevi dei riflessi, di mentalità, un modo di vivere, e quando ti sei convertito, che cosa ti è successo? Subito sei cambiato, ci è voluto del tempo perché certe cose possono andare via, cambiare sul fatto della mentalità, dei riflessi.
1: Sì, ci è voluto un po' di tempo.
0: Il a fallu du temps.
1: La mia vita subito è cambiata.
0: Ma vie a changé tout de suite.
1: Ho dato tutti i soldi indietro.
0: J'ai redonné l'argent que je devais.
1: Chi mi doveva 15.000, chi 10.000, 8.000, quindi subito ho dato tutti i soldi indietro.
0: Il a redonné les sous à tout le monde.
1: Tutti i beni che avevo ho lasciato tutto a mio fratello.
0: Tous les biens que j'avais, je les ai tous laissés à mon frère.
1: Non ho voluto più nulla.
0: J'ai plus rien voulu.
1: Perché volevo era una persona nata di nuovo.
0: J'étais quelqu'un né nouveau.
1: È come se nella vita è la seconda opportunità.
0: C'était comme une autre nouvelle opportunité pour moi.
1: È stata un'opportunità.
0: C'était vraiment une opportunité.
1: E quindi ho lasciato ogni cosa.
0: J'ai tout laissé.
1: Poi Dio mi ha messo delle persone a fianco.
0: Et Dieu m'a mis des personnes à côté de moi.
1: Che mi hanno aiutato.
0: Qui m'ont aidé.
1: Ma mi ha messo anche altre persone.
0: Et m'a mis aussi d'autres personnes.
1: Che hanno formato il mio carattere.
0: Qui m'ont aidé à former mon caractère.
1: Sai, era un carattere forte.
0: J'avais un caractère très fort.
1: Era abituato a guardare negli occhi i pastori e le persone.
0: J'étais habitué à regarder dans les yeux les pasteurs, les personnes.
1: Non mi piace parlare al telefono.
0: J'aimais pas parler au téléphone.
1: E non ero abituato.
0: J'étais pas habitué.
1: E invece nel mondo cristiano.
0: Par contre, dans le monde chrétien,
1: funziona diversamente.
0: Ça fonctionne autrement.
1: E io ero abituato a guardare negli occhi del pastore, ma perché hai fatto questo?
0: Et j'étais en train de regarder dans les yeux des pasteurs et je lui posais la question, mais pourquoi tu as fait cela?
1: Il pastore mi dice, no, ho fatto questo, ho fatto un errore o quel che sia. Era abituato a fare questo.
0: Et en fin de compte, le pasteur quelque part se repentait.
1: E magari il pastore veniva anche intimorito, no?
0: Et le pasteur était intimidé.
1: Perché giustamente conosceva la mia vita.
0: Parce qu'il connaissait ma vie.
1: Ma io non volevo questo.
0: Et moi je voulais pas ça.
1: Però grazie a Dio per il pastore.
0: Merci Seigneur pour les pasteurs.
1: Perché ha formato la mia vita.
0: Parce qu'il a formé ma vie.
1: E questo è stato un po'.
0: Et ci vogliono i pastori.
1: Eh
0: già. Je dis il faut des pasteurs.
1: Un applauso per i pastori.